Ngili Chidimingwan, locutor da Santi Wambuya, e 2 horas e 46 minutos. Alberto Machiavelli, lo volo. Malia lo volo.

Niviraj na 21 minuti shamba nivunanga la kwa mbana mbana hai na vile la mingisit maga mkavika kutale mato mluulka ruyenza unga kushukulanza heku elela ashleto shama fambela manene shtratu inloko ulumchaili uwa mova.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.